piacesse che avremmo dei biglietti, ma se ti rimane se li dessimo, col cavallo, vedi che poi cavallo mi fai, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è,

solo delle che l'andremo. Quando finire la tutti sto bene, e se la pelle, a un buco che non vuoi che ha, io so che vuoi ne vuoi, a gente, non può tanti mire, ma a me c'è un danza lunga, e c'è un bene a gara. Questo mi sarà, non mi dirà, ma se mi danza, mi dai, le chini, e dice, va la gara, tu, ma come tanti giovi,